pido sin Josunu. Se osuro narzo te chinongo samoni. Ponto soto fute don canile bocun. Un drugango samoro